Gaviacce, programò Matteo, programò di te, perdona, il Biccari è un inno, No, sì, io sono, dico che no. Però io quería macaña, Javi, io quería macaña. De la que tú sabes. Mira cómo rápido me has entendido cuando te lo he dicho. Si eres un máquina, cabrón, eres un máquina.